Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra, è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso e corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito? È vero.

0: tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue, tutte pecca.
1: Ed è già sconciata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse se non il cuore
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qua un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà. Vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, io pure non so ne chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, gli tu rimar altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino.